0: sta prendendo un volo che sia un 1000 autorizzato di 7
1: descenso 1-1000 pies, autorizado ILS X-Ray a la 11 derecha, estafeta 314.

0: da un numero meno autorizzato a posizioni elettriche, cioè si sta un numero.
1: Thank you.

0: particolari sono qualcosa che sono 9.000 per favore,
1: se è 2.000. 2.000 si ha si è l'ex ai 2.000, che ora è sono 4.000.
2: Salida de Guadalajara, buenos días, noviembre 848, Tango Sierra, Gemir y 1 Bravo, abandona 7500.
3: 1000, direct cloud, 8, direct 65, heavy.
4: Goldstream 8, Tango Sierra, contacto radar.
2: Contacto radar, 8, 4, Tango Sierra.
4: Radis 1120.

0: Polaris 1-1, golf limano 980, servizio radar terminato, contacti se sono autore, buon dia.
1: Posso reddire, se no, vuole, sono buon dia. Beas, Guadalajara, buenos días, Polaris 1-2-5-0, Kelva 1-Bravo, 6000 pies por 2-3-0.